Io sono a chiedere la gente, poi io mi sono capendo fino a dove hanno chiedere, poi faccio qui. Siamo scusate, ma...

0: Molto, vediamo a lei. Oh, venga, senza.
1: If I've seen all this, how do I present for the